Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: You.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 3h58.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con un bel po' di notizie e con tanta musica da ascoltare. Quando diciamo Made in Italy, cari amici, pensiamo subito alla moda, no? Siamo molto molto forti sotto quel punto di vista, ma adesso una delle nostre tradizioni artigianali potrebbe ottenere un riconoscimento che normalmente associamo a dei monumenti, a delle tradizioni, a delle culture, cioè quello dell'UNESCO.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: È partito un progetto molto positivo per l'Italia, il progetto per candidare l'arte della calzatura italiana alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'obiettivo non è tanto premiare un marchio o un determinato modello di scarpa, ma proteggere l'insieme di competenze che sono tramandate nel tempo, tipo la lavorazione dei materiali, le tecniche artigianali, il design, la formazione, il legame con i diversi territori, no, di produttori italiani. E se la candidatura venisse accolta, sarebbe la prima realtà specificatamente legata al mondo della calzatura a ottenere questo riconoscimento. Ed è interessante perché, se ci pensiamo un attimo, spesso guardiamo un paio di scarpe soltanto come un prodotto, no? un accessorio che noi utilizziamo. Dietro invece possono esserci decenni di esperienza, di gesti tramandati, di un mestiere che tra l'altro rischia anche di sparire per il fatto della tecnologia, dei robot, e se ne parla sempre più spesso. Insomma, la prossima volta che qualcuno vi dice di avere troppe scarpe, in questo caso potete sempre rispondere che state tutelando il patrimonio culturale italiano, il lavoro che tanti artigiani fanno da tanti anni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Quando stiamo con qualcuno da tanti anni, amici, pensiamo di conoscere completamente tutto, no? Di lui, di lei, i gusti, le abitudini, anche sapere elencare le cose positive e anche i difetti, perfino cosa ordinerà al ristorante. Ma c'è un piccolo problema: nel frattempo quella persona continua a cambiare. Tutti noi, passati determinati anni, cambiamo, non siamo gli stessi, e quindi non si deve perdere quella magia nel chiedere cose al nostro partner.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Allora, parliamo di coppie, soprattutto analizziamo quello che ha detto uno psicoterapeuta. Ha voluto sottolineare in questi giorni un'abitudine semplice che può aiutare le coppie di lunga durata a continuare ad essere curiosi della persona che abbiamo al nostro fianco, perché dopo molti anni insieme è la cosa più scontata, è facile, no? Smettere di fare domande, perché pensiamo di sapere già tutto. In realtà però cambiano i desideri, cambiano le paure, gli obiettivi, perfino il modo in cui ricordiamo alcune esperienze vissute insieme. Il consiglio che dà questo terapeuta per l'amore duraturo, è quello di tornare ogni tanto a domandarsi cose apparentemente semplici. Qual è stato il momento più bello vissuto insieme? Cosa ti entusiasma oggi a differenza di qualche anno fa? Cosa c'è qualcosa che vorresti cambiare nei prossimi anni insieme di noi due? Non deve essere ovviamente un interrogatorio sentimentale, ma è evitare di vivere con l'idea che la persona conosciuta 10 anni fa sia rimasta identica, tale e quale quando l'abbiamo vista per la prima volta. In fondo, se ci pensiamo, nelle relazioni lunghe il segreto non è conoscere tutto, no, dell'altra persona, ma continuare ad avere voglia di scoprirlo, perché siamo sempre dei libri ancora non letti del tutto, si aggiungono sempre dei capitoli diversi.

Quante volte, cari amici, scegliamo un ristorante, un albergo guardando prima le recensioni? Il problema è che fino a oggi poteva scriverle chiunque, no? Anche qualcuno che magari in quel posto non ci aveva mai messo piede, o amici di amici che si fanno recensioni a favore proprio per far alzare le stelline e poi per ricevere effettivamente più prenotazioni. Oggi invece non è più così, devi dimostrare di essere stato in quel posto.

recensire qualcosa ci devi essere stato per forza. Bisogna rendere i giudizi online più affidabili. Chi pubblica oggi una recensione dovrà dimostrare di aver realmente acquistato un determinato prodotto o essere stato in un determinato luogo, che può essere un ristorante o può essere un albergo. Ed è un tema importante, perché oggi una serie di recensioni negative può effettivamente danneggiare seriamente un ristorante, un hotel, una piccola attività. Allo stesso modo, decine di recensioni positive costruite artificialmente possono farci scegliere un posto che magari non le merita, magari non ha, no, quella potenza che possiamo leggere sui social. Insomma, continueremo a poter dire che quel piatto non ci è piaciuto, però dobbiamo far vedere effettivamente che siamo stati in quel luogo, annotando, allegando anche delle foto, magari

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Vi aspetto domani, solito orario, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si segnalano code per veicolo fermo tra Brescia Centro e Brescia Ovest in direzione Milano. Restiamo sulla 4, sempre in direzione Milano-Padova. Code tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. Nel tratto è segnalato un altro veicolo in panne. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
1: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, sia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
0: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
4: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si segnalano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Arino. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano verso Conegliano tra Fontana Fredda e Sacile Est. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code tra la Pedemontana Veneta e l'innesto con la 28 in direzione della statale Alemagna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi, 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole al momento sui tratti di competenza. Oggi venerdì di controesodo estivo contrassegnato da bollino rosso. Autostrade Alto Adriatico per oggi prevede sulla 4 Venezia-Trieste. Per tutta la giornata traffico intenso con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari alla mattina su entrambe le carreggiate. Al pomeriggio e alla sera traffico intenso con possibili rallentamenti e code sulla tangenziale di Mestre tra lo svincolo Terraglio e il bivio per la 27 e sulla 28 Portogruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto per questo nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta intenso sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si verificano per questo code tra Latisana e Sanstino di Livenza. Verso Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo che sul sito Infoviaggiando trovate tutte le previsioni del traffico dettagliate per queste giornate di controesodo estivo. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che di Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo.
6: Buongiorno amici miei cari, è il 28 agosto, caldo, e siamo qui per il nostro macchiettone di oggi che fa dalle 11 alle 13, poi da domani ci sarà il meglio di. Buongiorno da Barry Mason, buongiorno da Radio Caffè, la radio più bella che c'è. Bella musica da noi, eh?
7: Il macchiatone.

Vediamo un pochino le pagine nazionali. Allora, c'è il Corriere della Sera che ha una fotonotizia su il disastro che è successo in Nepal, e poi Trump, Putin non attacca. Altri giornali, c'è la Repubblica oggi che dice Russia, la NATO in allerta. Altro ancora, faccio presto, veloce, vado a vedere, arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa 420 milioni, e poi loro fanno la spesa complessiva, diteci più o meno a famiglia, come faccio a fare lo scomputo io? Comunque il Fatto Quotidiano, report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, vedete che vengono fuori tutte adesso. Poi andiamo a vedere anche le pagine, quelle locali, quelle regionali, tra poco, intanto rimanete con noi.

0: Sui giornali regionali andiamo a vedere che cosa si dice in Calabria. Depuratore sotto sequestro, nessuna irregolarità per l'hotel, lo scrive l'altra voce. Andiamo via veloci oggi. Andrei a vedere anche in Campania, su Napoli, Fico si dimette contro i campi flegrei e Piazza Sant'Anna rivolta dei residenti. Che cosa succederà da quelle parti? Noi facciamo presto, sapete che vi diamo le notizie molto molto molto velocemente. In Liguria ero curioso di vedere che cosa succedeva, se me lo fanno vedere, sempre, altrimenti cambiamo regione. Facciamo presto. Sapete che in Liguria sono sempre un po' col braccino corto e quindi non ti fanno vedere le cose subito. È così, dai, non arrabbiate, dai. Così, il secolo, vediamo un po' che cosa dice, insomma, dal vino in Nepal, loro parlano di questa cosa qua e poi i imperi a 40 anni di regate con vele d'epoca, bellissima questa cosa, è veramente fantastica. La Toscana, vorrei andare, se me lo concedete, un giretto in Toscana, molto velocemente lo farei. Quindi il Corriere di Arezzo, la beffa di Malta sui carburanti, compra dall'Italia e vende a meno, lo scrive poi anche il Tirreno, il centro sportivo cresce, a Firenze inchiesta su Montedomini, la procura apre un fascicolo, insomma c'è parecchia carne al fuoco sui giornali della Toscana. Direi che per oggi fermiamoci qui, facciamo un intervento breve visto che è venerdì, lasciamo più spazio alla musica. A dopo!
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento, il tuo momento.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Nuova puntata con Serenella Salomoni, parleremo dei litigi di coppia. Il silenzio nei litigi di coppia. È un argomento che interessa un po' tutti questi, perché chi non ha mai litigato in coppia? Tutti, penso l'abbiamo fatto tutti, no? Sentiremo che cosa ci dice Serenella quest'oggi. Rimanete con noi qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta in terapia di coppia. Bentornata, Serenella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Allora, i litigi di coppia, il silenzio nei litigi di coppia. Questo è un tema preciso, un tema mirato, no? Che cosa significa tutto ciò?
1: Il silenzio nei litigi di coppia, perché restare in silenzio dopo un brutto litigio che poi magari non esiste proprio perché c'è il silenzio, sembra dalle ricerche che sono state fatte che equivalga per il partner ad avere una specie di male fisico, perché si tratta di usare la non comunicazione, quello che viene chiamato silenzio rumoroso, perché non è che veramente tu vuoi tacere, tu vuoi fare un sacco di chiasso, però non lo ammetti e quindi lo fai così. È una specie, dicono, di congelamento del partner, perché questo silenzio rumoroso è la peggiore delle punizioni. Nella persona che viene congelata proprio si generano ansia, paura, sentimenti di abbandono, dubbio, colpevolizzazione. Quindi noi sappiamo che, come hai detto giustamente tu, capita a tutte le coppie di avere dei litigi, e litigare fa bene alla coppia perché il conflitto può anche rafforzare la relazione. Nessuna relazione è immune al conflitto. Il conflitto non è qualcosa che dobbiamo evitare a tutti i costi. Non è che discutere significa che la coppia è fallita, ma entrare in contatto con i bisogni, le emozioni, le fragilità, e quindi bisogna entrare in un dialogo, uscire dalla difesa, perché litigare è umano, e però saperlo fare è una scelta.
0: Bene, mi sembra chiaro. Siamo stati molto veloci, però è giusto ragionare e soprattutto riflettere. A presto, buona giornata. Ciao Serenella.
1: A te, a voi.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto per questo nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta intenso sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si verificano per questo code tra Latisana e Sanstino di Livenza. Verso Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo che sul sito Infoviaggiando trovate tutte le previsioni del traffico dettagliate per queste giornate di controesodo estivo. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo a vedere anche i giornali del Veneto, inferno Nepal, tre italiani dispersi e poi la morte di un delfino in laguna. Questa c'è proprio la fotonotizia sul Gazzettino, non lo so quale sia il delfino, insomma si è parlato molto di questi delfini in laguna. Caro gasolio, imprese all'angolo, lo scrive il Mattino, vertice urgente su Luxottica, lo scrive il Corriere delle Alpi, e poi laghi bellunesi a secco per i prelievi, un disegno di legge per difenderli. Asili nido da record, superati 600 bambini, tariffa scontata dell'80%, lo scrive il Giornale di Vicenza. E caro gasolio, imprese all'angolo, la Tribuna riporta il titolo e se ne parla molto, si parla molto anche di questa siccità. Moschea, coro di no allo sciopero, lo scrive La Nuova di Venezia Mestre, e il Corriere del Veneto, anche qui si parla di moschea. Noi non ci fermiamo, e poi insomma glaciologi e geologi concordi, i rischi di crolli in quota aumentano, quindi attenzione, avete visto cosa è successo in giro per il mondo, stiamo attenti anche noi, mi raccomando.

È interessante perché arrivano anche dai nostri ascoltatori molti argomenti, richieste di chiarimenti. Sapete, noi abbiamo degli esperti che ci danno una grande mano. E un nostro amico ci scrive e ci chiede cosa fare in caso di sinistro quando i due contendenti hanno dei pareri diametralmente opposti. Per esempio, uno si è visto tagliare la strada da una persona che proveniva da destra, ma lui viaggiava nello stesso senso. Adesso chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini che cosa fare in questo caso. Rimanete con noi.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: che cosa fare quando in caso di incidente stradale i due, insomma, i due che fanno l'incidente hanno pareri diametralmente opposti. C'è stato un caso interessante dove uno si è visto tagliare la strada da qualcuno che proveniva da destra, ma sostiene che invece stava sulla stessa corsia. Adesso ne parliamo con l'avvocato Nicola Todeschini. Spero di aver capito molto bene che cosa intendeva il nostro ascoltatore, ma penso che sia chiaro. Quindi sentiamo che cosa ci dice. Intanto buongiorno avvocato e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa vogliamo rispondere?
1: Capita molto spesso
0: che
1: le tesi, il racconto dello stesso sinistro cambi molto a seconda di chi ne è coinvolto e cerca di portare acqua al proprio mulino. Bisogna fare però anche attenzione a non raccontarle troppo grosse, perché poi anche non ci sono testimoni, se anche non ci sono immagini o addirittura video che raccontano la reale dinamica, molto spesso sono le auto a parlare. E mi spiego. Qualche volta le stesse centraline delle auto moderne possono raccontarci cose importanti su quello che hanno registrato prima dell'evento, ma raccontano anche molto a un esperto in ricostruzione dinamica dei sinistri i danni che le vetture hanno sopportato. Quindi è piuttosto, è incompatibile, nel caso che l'ascoltatore ha ricordato, la tesi di uno contro la tesi dell'altro. È chiaro che se l'impatto è con qualcuno che esce, dalla laterale destra, è chiaro che devono essere interessati soprattutto l'anteriore destro di chi è sulla strada principale e l'anteriore sinistro di chi esce dalla laterale, che deve osservare la precedenza. Quando due persone si scontrano, per quanto con dinamiche particolari, e viaggiano nella stessa corsia, nella stessa direzione, è chiaro che gli impatti non possono essere gli stessi. Uno dovrebbe tamponare l'altro, per esempio, oppure affiancarlo nella ritenuta ipotesi che lui voglia, per esempio, svoltare a sinistra, e poi chi deve svoltare cambia idea e torna verso la destra della propria corsia di marcia, causando l'impatto. Insomma, è difficile però che le tracce che lasciano i contatti tra le vetture possano continuare a raccontare storie così diverse. Quindi in questo caso rivolgetevi ad un avvocato, ascoltandolo scoprirete che è necessario pensare a una ricostruzione dinamica del sinistro che devono fare degli operatori specializzati e che ha la possibilità spesso di chiarire con una precisione sorprendente quello che è effettivamente successo, perché i danni sulle lamiere spesso raccontano anche la velocità che le vetture avevano. E così l'avvocato poi può utilizzare questa consulenza per agire nei confronti del responsabile civile. Un caro saluto.
0: Grazie avvocato, sempre molto chiaro, preciso. A presto, buona giornata.

Per quanto riguarda l'economia, abbiamo un lifting per il fisco, locale. Sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto. Gli enti potranno, insomma, potranno inviare arrivi bonari e segnalare le violazioni commesse. Transazione anche su tributi locali. Questa è una cosa interessante che è su Italia Oggi. Magari se vi interessa il tema potete anche andarvelo a vedere sul giornale. Poi sanatorie, bonus casa sotto esame è il titolo che riporta il Sole 24 Ore. Tra poco i saluti.

venerdì 28 agosto, domani noi dalle 8 alle 10 siamo qui per il meglio del macchiatone su Radio Caffè. E poi domenica ci prendiamo la pausa, si ricomincia lunedì mattina dalle 11 alle 13. E rimanete con noi, la bella musica di Radio Caffè non vi molla per tutto il giorno e nemmeno la notte. A domani, ciao!

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo appuntamento a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste-Lisert. Si verificano inoltre code in immissione sulla A23 provenendo da Venezia e proseguendo verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, traffico intenso e code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro e in entrata allo svincolo di Latisana. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra il bivio per la A57 e l'allacciamento con la 13. Nel tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, code sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Restate all'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo contro esodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Caffè. Le ultime notizie di oggi, venerdì 28 agosto. Intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di Treviso ieri sera per un incidente stradale lungo l'autostrada A27. Un'autovettura in transito è uscita autonomamente dalla sede stradale. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo che, a seguito dell'impatto, aveva iniziato a sprigionare un denso fumo dal vano motore. Il conducente del mezzo è stato affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118, giunti sul posto con un'ambulanza per prestare le prime cure del caso. Un incidente ha coinvolto due automobili a Montagnana, ferito l'altro conducente, un uomo di 54 anni. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata. Niccolò Camon viveva a Borgo San Marco e lavorava come impiegato in un ufficio a Vicenza. Si era laureato in scienze della comunicazione a Ferrara. Una vita divisa tra il lavoro, la famiglia, gli amici e la grande passione per il calcio. Un marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il caos in tre diversi locali di Sermide tra tentati furti, vandalismi e molestie. All'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro con calci e pugni, ferendo due militari. Ed è davvero tutto per il momento. Caffè Local News torna più tardi. Buon ascolto.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo appuntamento, ben trovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, si viaggia in coda in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Code sono segnalate anche in immissione sulla A23 per il traffico proveniente da Venezia e diretto verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Venezia, code tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Sul tratto Brescia-Padova, il traffico intenso verso Milano provoca code tra Desenzano e Brescia Est. Oltre competenza sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero, code in diminuzione per incidente in direzione del confine di Stato tra Affi e Alavio. Le informazioni su Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendi.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
2: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Café.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambi i sensi di marcia. Sul tratto della A23 gestito da Autostrade per l'Italia si registrano code tra Tarvisio e Ugovizza per traffico congestionato per chi viaggia verso la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code a causa di un incidente tra Somma Campania e Peschiera del Garda in direzione Milano, in un tratto già interessato dal traffico intenso. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. E ancora per traffico intenso code sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 17h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Cafè. Le ultime notizie di oggi, venerdì 28 agosto. Era al lavoro ed è stato colto da un improvviso malore. Paolo Basso, 54 anni, di Fontaniva, in provincia di Padova, è ora ricoverato in ospedale, vigile e sottoposto ad accertamenti. Fondamentale l'intervento dei suoi dipendenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco per 15 minuti. Alle ore 8:10 circa, militari e carabinieri della stazione di Tribano sono intervenuti in un fondo agricolo della frazione San Luca, dove un imprenditore del settore, 59enne, ha riportato ferite mortali nell'utilizzo di una macchina per la raccolta delle barbabietole. Sul posto anche vigili del fuoco e Spisal, che procede. A Baone, nel Padovano, via Banze, nel corso della nottata i militari della stazione carabinieri di Ponso sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale dove una moto condotta da un ragazzo nato nel 2001 di Baone impattava frontalmente con autovettura Polo. Ancora in fase di accertamenti la dinamica del sinistro. Il motociclista è stato elitrasportato all'ospedale civile di Padova in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai carabinieri intervenuti per i rilievi, SUEM 118 e vigili del fuoco di Este. Ed è davvero tutto per il momento. Cafè Local News torna più tardi. Buon ascolto.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova. Al momento si registrano solo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e sulla Venezia-Trieste, dove sono ancora presenti incolonnamenti presso Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato con code a tratti a causa del traffico intenso tra Verona Est e Brescia Est in direzione Milano. Traffico intenso con code anche sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert dove ci sono incolonnamenti per chi viaggia in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggio per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Radio Caffè, il è 18:58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti a causa del traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre per traffico

0: Intenso, sono presenti code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste e sulla Padova-Venezia tra il Bivio per la stessa tangenziale e Padova Est per chi viaggia verso Brescia. E ancora per traffico intenso si registrano rallentamenti con code sulla Brescia-Padova tra Verona Sud e Brescia Est verso Milano. Fuori competenza segnaliamo sulla A22 del Brennero code per incidente tra l'allacciamento con la A4 e Nogaro Le Rocca in direzione Modena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news.
2: Local news.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Café. Le ultime notizie di oggi, venerdì 28 agosto. Era al lavoro ed è stato colto da un improvviso malore

0: Basso, 54 anni, di Fontaniva, in provincia di Padova, è ora ricoverato in ospedale, vigile e sottoposto ad accertamenti. Fondamentale l'intervento dei suoi dipendenti che hanno praticato il massaggio cardiaco per 15 minuti. Alle ore 8:10 circa, militari e carabinieri della stazione di Tribano sono intervenuti in un fondo agricolo della frazione San Luca, dove un imprenditore del settore, 59enne, ha riportato ferite mortali nell'utilizzo di una macchina per la raccolta delle barbabietole. Sul posto anche vigili del fuoco e Spisal, che procede. A Baone, nel Padovano, via Banze, nel corso della nottata i militari della stazione carabinieri di Ponso sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale dove una moto condotta da un ragazzo nato nel 2001 di Baone impattava frontalmente con autovettura Polo. Ancora in fase di accertamenti la dinamica del sinistro. Il motociclista è stato elitrasportato all'ospedale civile di Padova in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai carabinieri intervenuti per i rilievi, SUEM 118 e vigili del fuoco di Este. Un incidente ha coinvolto due automobili a Montagnana, ferito l'altro conducente, un uomo di 54 anni. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata. Niccolò Camon viveva a Borgo San Marco e lavorava come impiegato in un ufficio a Vicenza. Si era laureato in scienze della comunicazione a Ferrara. Una vita divisa tra il lavoro, la famiglia, gli amici e la grande passione per il calcio. Un marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il caos in tre diversi locali di Sermide tra tentati furti, vandalismi e molestie. All'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro con calci e pugni, ferendo due militari. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, lunedì pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre a causa del traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste, code sulla Padova-Venezia tra la stessa tangenziale e Padova-Est in entrambi i sensi di marcia e rallentamenti con code sulla Brescia-Padova tra Verona-Est e Brescia-Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza segnaliamo due incidenti sulla A22 del Brennero, il primo tra l'allacciamento con la A4 e Nogarolo e Rocca in direzione Modena, il secondo tra Verona Nord ed Affi per chi viaggia verso il confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jen.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Cittadella Jazz Festival 2026. La voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Un saluto a tutti gli amici del Jazzofono di Radio Caffè da Nick Ferrauto
3: e Dario Barollo. Vi stiamo parlando in diretta dal Palazzo Pretorio di Cittadella in provincia di Padova,
2: dove ha inizio oggi la sesta edizione del Festival del Jazz di Cittadella.
3: Ben 5 giornate consecutive, da oggi 28 agosto all'1 settembre, ricche di grandi eventi.
2: I concerti saranno il fulcro della programmazione, ma non saranno il solo aspetto interessante della manifestazione.
3: Beh, ci sarà spazio infatti anche per le arti figurative, grazie alla mostra fotografica con gli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci.
2: La mostra a ingresso gratuito si tiene proprio qui a Palazzo Pretorio,
3: certo.
2: Quindi motivo in più per venire a trovarci qui nella nostra postazione.
3: Dopodiché, tornando al festival, c'è soprattutto un'articolata offerta didattica che costituisce l'importante novità del festival.
2: Allora, i 10 live in programma, la maggior parte dei quali sono a ingresso gratuito, tra l'altro presentano comunque una ricercata selezione del miglior jazz nazionale.
3: Da Raffael Gualazzi a Petra Magoni con Mauro Tolini, Enrico Pierannunzi assieme a Michele Polga e gli Electro Dixie.
2: Noi di Radio Caffè siamo media partner del festival e siamo presenti, come sentite, in diretta da questa prestigiosa postazione,
3: certo,
2: all'interno,
3: certo, sì,
2: del Palazzo Pretorio, uno dei principali monumenti di Cittadella.
3: Così come è accaduto oggi, anche nei prossimi giorni vi aspettiamo per il nostro Jazz DJ Set già dalle ore 19.
2: Nel corso delle dirette vi faremo ascoltare la musica dei protagonisti della manifestazione e magari anche le loro voci, dato che speriamo di poterli ospitare ai nostri microfoni.
3: Per esempio, stasera alle ore 21 la cantante Petra Magoni e il trombonista Mauro Tolini proporranno un concerto dal titolo Gira Dischi.
2: Sottotitolo Viaggio inusuale nella musica cantautorale italiana di tutti i tempi.
3: Allora, sapete che cosa facciamo? Cominciamo proprio da qui.
2: Eh beh sì.
3: Con Petra Magoni che canta Sì viaggiare di Lucio Battisti.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Questa sera alle 21 al Teatro Sociale a inaugurare la sesta edizione del Festival Cittadella Jazz potrete assistere all'incontro musicale tra Mauro Ottolini e Petra Magoni che abbiamo appena ascoltato con Si Viaggiare.
2: Due delle personalità più estrose della musica creativa italiana che rivisiteranno i grandi classici del cantautorato nazionale.
1: Sì, parliamo di Paolo Conte, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, altri giganti della musica italiana riletti attraverso l'energia dirompente e imprevedibile di Petra Magoni e l'estro creativo di Mauro Ottolini.
2: Formazione completa: Petra Magoni, voce; Mauro Ottolini, trombo, trombone, tromba bassa, conchiglie.
1: E poi Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, Marco Bianchi alle chitarre. E poi, tra l'altro, lui, Bianchi, con Ottolini, Sinigaglia costituisce un trio che viene denominato Osaki.
2: Allora, il trio Osaki sono Mauro Ottolini, Thomas Sinigaglia e Marco Bianchi. Trio che proprio quest'anno ha inciso un bellissimo album che si intitola proprio così, Trio Osaki.
1: È un disco davvero molto bello, dal quale sicuramente stasera ci faranno ascoltare qualcosa.
2: Noi abbiamo scelto per voi questa O Diabo e Acqua Benta.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
1: I love jazz.
2: Amiche e amici di Radio Caffè, fan del jazz e del jazzofono, stiamo trasmettendo in diretta dal Palazzo Pretorio di Cittadella.
3: Con questa diretta stiamo praticamente tenendo a battesimo la sesta edizione del Cittadella Jazz Festival.
2: Oh, come sempre la direzione artistica è a cura di Valerio Galla. Ricordiamo anche che Cittadella Jazz è organizzato dall'associazione culturale Miles.
3: Si può dire che si tratta di un gemellaggio organizzativo con la struttura del Padova Jazz Festival di Gabriella Piccolo Casiraghi.
2: Certo, certo. E con il patrimonio e il contributo del Comune di Cittadella e la collaborazione di Pro Cittadella.
3: Tutte le serate si concluderanno con Round Midnight, una serie di concerti per fare le ore piccole in quello che ormai è un luogo iconico per l'after hour del festival. Per l'after hours del festival, l'autostazione.
2: Il famoso locale è situato in Piazza Martiri del Grappa, dove stasera andrà in scena il primo appuntamento con protagonista il quartetto Human Bites.
3: Sono musicisti giovani ma di alto livello che andiamo a farvi ascoltare, però prima vi diciamo quali sono i loro nomi:
2: Stefano Cecchinato alle chitarre, Edoardo Brunello al sax, Andrea Balasso al basso elettrico e Emanuele Giordani alla batteria.
3: Il loro è un jazz elettronico moderno con influenze dichiarate di artisti come Pat Metheny, Wave Report, John Scofield, eccetera.
2: E beh, quello che ascoltiamo è il loro singolo intitolato HAS, Human Bites, Radio Caffè.

0: State ascoltando il jazzofono di Radio Caffè. Questa chitarra sognante che state sentendo fa parte del pezzo degli Human Bites che si intitola degli AJS che si intitola Human Bites.
1: Questo è il jazzofono.
2: Stiamo trasmettendo in diretta da Palazzo Pretorio nel cuore di Cittadella, in provincia di Padova.
0: E qui si trova per il terzo anno consecutivo la postazione di Radio Caffè, che è media partner di Cittadella Jazz.
2: Vi stanno parlando Dario Barollo e Nick Ferrauto. Saremo con voi fino alle 21, quando inizierà il concerto di Petra Magoni e Mauro Ottolini.
0: Certo, il primo concerto dell'edizione 2026 della manifestazione, che come abbiamo già detto è giunta alla sua sesta edizione.
2: Ma veniamo ora al concerto di domani. Sul palco di Piazza Piero Bon salirà la US Band, celebre per essere stata in origine la formazione di Umberto Smaila.
0: La brillante carriera televisiva e le prestigiose collaborazioni hanno forgiato questo gruppo travolgente.
2: Beh, loro hanno un vasto repertorio tra rhythm and blues, cover, anni 70 e 80, musica rock e leggera, sia italiana che straniera.
0: E per la sua esibizione a Cittadella, la US Band avrà come vocalist Chiara Luppi. Allora ascoltiamo Chiara Luppi con questo brano che si intitola Samba for Carmen.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: E allora domani sera concerto della US Band con Chiara Luppi, appena ascoltata con Samba for Carmen. Il concerto inizierà alle 21 e si terrà in piazza Piero Bon, e poi dopo il concerto si rimane tra le mura cittadellesi e ci si trasferisce all'autostazione.
2: Eh già, sì, perché all'autostazione va in scena il jazz Round Midnight. Ma Nicola, che dici? Sì. Spieghiamo che cos'è questa autostazione.
1: Certo, si tratta di un locale che nasce dal recupero dell'ex stazione delle Corriere di Cittadella.
2: Era proprio la vecchia stazione situata all'interno delle mura di Cittadella. Oggi è diventata un locale in stile New York anni 60 e vi attende per accompagnarvi dall'aperitivo alla cena.
1: O tra l'altro con proposte, dobbiamo dirlo perché le abbiamo provate, sempre di gran qualità.
2: Bene, abbiamo parlato dei concerti di oggi e di domani. Veniamo a quelli di dopodomani, domenica 30 agosto.
1: Cominciamo col concerto itinerante della Magicabula Brass Band, che suonerà tra le strade di Cittadella sin dalle 17.45.
2: Ascoltiamoli, dai, loro sì. Sono bravi, simpatici, scenografici,
1: davvero, sì.
2: Se lo meritano davvero. Dall'album The Dark Side of the Street ascoltiamo questo brano che si intitola Route 398.
1: Yeah.
2: Magicabula Brass Band.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: voce del jazz.
1: Siete all'ascolto di Radio Caffè in diretta dal Festival del Jazz di Cittadella. È il momento di parlare di uno dei concerti più importanti di questa sesta edizione di Cittadella Jazz.
2: Perspectives è un gruppo e al tempo stesso il titolo di un album e anche del concerto di domenica 30 agosto.
1: Esatto, quattro straordinari artisti di ampia fama del jazz italiano che andiamo a presentarvi, cominciando dal pianista d'obbligo Enrico Pierannunzi.
2: E poi il sassofonista Michele Polga, il batterista Mauro Beggio e infine il contrabbassista danese Thomas Vonnebeck.
1: Perspectives, come dicevamo, è anche un album uscito proprio quest'anno che si compone di 7 bellissimi pezzi.
2: Quello che noi adesso con grande piacere vi facciamo ascoltare si intitola Back and Forth.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Siete su Radio Caffè in diretta da Palazzo Pretorio in Cittadella, in provincia di Padova. Noi siamo Nick Ferrauto e Dario Barollo. Abbiamo appena ascoltato i Perspectives, una composizione di Michele Polga con questo motivo che si chiamava Back and Forth. Ebbene, e dopo questo concerto, tornando al programma di domenica, ancora una volta tutti in piazza Piero Bon, tutti all'autostazione per sentire questa volta il sound sudamericano dei Rio de Janeiro.
2: Bene, il nostro focus adesso si sposta sul giorno successivo, lunedì 31 agosto, per un altro super concerto, quello di Rafael Gualazzi.
1: Padrone del ritmo, visionario autore di testi ironici e introspettivi, con una carriera sempre a cavallo tra jazz e pop.
2: Rafael Gualazzi ripercorre un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissement su arie d'opera.
1: Da omaggi alla tradizione afroamericana a incursioni su memorabili temi della musica italiana e internazionale.
2: E allora, fatevi un favore, munitevi di biglietto e non perdetevi questo concerto.
1: Intanto noi adesso ascoltiamo Rafael Gualazzi con Blue as Your Eyes.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: In diretta da Cittadella, il Jazzofono di Radio Caffè. Stiamo ascoltando la musica di Raffaele Gualazzi, che suonerà lunedì qui alla sesta edizione del Cittadella Jazz Festival, dopo il suo concerto Come d'Habitude, tutti in piazza Piero Bon, Round Midnight, all'autostazione.
2: Lunedì sera sarà di scena un quartetto paritetico con Leonardo Dalla Corte, Marco Baldi, Alberto Gatti e Andrea Ciacchetto.
1: È finita qui? Neanche per sogno. C'è anche martedì con una grande finale, una grandissima serata conclusiva.
2: E il festival infatti si concluderà martedì 1 settembre con il live degli Electro Dixie.
1: Beh, questa formazione proporrà una miscela di passato e futuro ottenuta con una originale strumentazione tra il percussivo e l'high-tech.
2: La formazione comprende i batteristi Christian Mayer e Stefano Bagnoli, il tastierista Giuseppe Vitale e il bassista Federico Malaman.
1: Quattro musicisti dal prestigioso curriculum individuale provenienti da storie e stili diversi.
2: Insieme daranno vita a una musica che ritrova la radice dinamica e popolare del jazz dei primi decenni del Novecento.
1: Un sound comunque ancora capace di innestarsi felicemente nella contemporaneità. Ascoltiamo gli Electro Dixie con Premiere.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: time.
1: Questo è il jazzofono.
2: State ascoltando il jazzofono di Radio Caffè in diretta, rigorosamente in diretta da Palazzo Pretorio nel cuore di Cittadella, dove questa sera comincia il Cittadella Jazz Festival. Le masterclass sono la grande novità di questa edizione di Cittadella Jazz, che propone ben 3 appuntamenti didattici, tutti nella sala consiliare di Villarina, con insegnanti di enorme esperienza e prestigio.
3: 30 agosto, terapia di groove, è il format curato da Valerio Galla ed Emanuele Giordani, nel quale vengono illustrate le interazioni fra le percussioni e la batteria nel repertorio funk, pop e jazz.
2: 31 agosto, mille finestre di ritmo, che vedrà protagonista Christian Meyer, storico batterista di Elio e le Storie Tese, e un laboratorio didattico con esercizi su e lettura di partiture di Elio e le Storie Tese.
3: 1 settembre, Jazz Together con Federico Malaman e Leo Dalla Corte, vincitore del premio internazionale Massimo Urbani 2026. È un laboratorio intensivo dedicato alla musica d'insieme in ambito jazzistico.
2: Oh, tra l'altro, Federico Malaman e Leo Dalla Corte quest'anno hanno anche realizzato un gran bel disco che si intitola New Direction Live at Unisono Studio.
3: E noi non potevamo certo farcelo sfuggire, allora eccolo qui on air al jazzofono di Radio Caffè.
2: Federico Malaman al basso, Leonardo Dalla Corte alle tastiere, Rosario Giuliani al sassofono e Max Furian alla batteria.
3: Li ascoltiamo con una entusiasmante versione di un classico di Thelonious Monk, In Walked Bud.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz. I love
1: jazz. Le inconfondibili composizioni di Thelonious Monk, ancora protagoniste anche questa puntata del jazzofono, grazie a Malaman, Dalla Court, Giuliani e Furian. Il motivo che abbiamo ascoltato era In Walked Bud. Ricordiamo ancora che a Cittadella prosegue anche l'esplorazione del rapporto tra musica e arti figurative.
2: E ripetiamo ancora che qui a Palazzo Pretorio, oltre a noi, c'è la mostra fotografica collettiva di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci, per cui venite a vedere questa mostra di fotografia, così venite anche a salutare noi, che domani saremo qui nuovamente per il nostro Jazz DJ Set, giusto Nick?
1: Le loro foto, tra l'altro, tornando alla mostra, perché vale la pena di sottolinearlo, sono esposte anche in diverse vetrine del centro storico, a conferma della pervasività urbana del festival.
2: Venite a trovarci quindi a Cittadella, l'unica città murata di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda medievale di forma ellittica e completamente percorribile.
1: È bellissimo, l'ho fatto un paio di volte ed è qualcosa per la quale vale la pena di venire a Cittadella, ma in questo caso noi vi stiamo invitando per il Festival del Jazz, la sesta edizione del Festival del Jazz di Cittadella. Amici, per oggi è davvero tutto, ci vediamo tra poco al Teatro Sociale per il concerto di Petra Magoni e Mauro Tolini.
2: E ci vediamo anche domani con il nostro DJ set dalle 19, l'ho appena detto ma lo ripeto. E per gli amici che verranno a trovarci qui a Palazzo Pretorio, ci sono le fotografie, ci siamo anche noi.
1: Certo.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a RAI News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
2: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato. Ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
4: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo. Non è soltanto uno stadio iconico, ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
2: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento.
5: sulla A4 Brescia-Padova a causa del traffico sostenuto in direzione Milano, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est. Su tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lizerti in direzione Venezia. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Prudenza, su questo tratto piove intensamente. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di Autostrada del Brennero, code per un incidente tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 29 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, segnalato incidente in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. E sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Spinea verso Milano. Prudenza inoltre per la pioggia, che al momento interessa ancora diversi percorsi del Nord-Est. Vi ricordo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: della plage. Ogni venerdì su Radio Café.
1: Radio Café, il est 23h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.